0: mappa fallo. Ah, mi sono globolando la mappa fallo. Io mi sono globolando la mappa e le feste. Io mi sono globolando la mappa e le feste.
1: Ma la cosa che ho fatto è che ho fatto la mappa.
2: Yes, yeah. I love it. Hayi wena ngiyakuthanda uma khonzela lapha ekhaya uyezo. Siyabonga njalo.
1: Hayi,
2: nama ngiyazi le nto khona umunye.
1: Uyibona ingane. Ukhosi sawubona. Exenza. Unjani?
3: Yaphi?
1: Igama lakho ubani? Uba igama lakho?
2: Oh.
1: Uba igama lakho?
3: Uzithandile.
1: All righty, kawuvela uculeke sithando samcola no noise.
3: Sishaye party. Party.
1: Isho? Isho? Ehhe, awucola phela no. Hayi kodwa sesizwile.
2: Ushaye party. Nanga. Kupita, nene, kupita, mapodela.
1: Kupita.
2: Ash.
1: Mana itulo bana, uyazi mina zonke ingoma ngizazi ingana ezishoyo. Uba ucula lo ngoma.
2: Hawu sendleleni bakithi.
1: Network yamsha.
2: Ake siphinde sibabe ukugcina bakithi mase sayivala. Eh, ukhosi sabona.
4: Yeah.
2: Sabona shanami kunjani kodwa?
4: Ngiyaphila.
2: Thana sabona Aunt Mroza nomalume V.
4: Sabona Aunt Mroza nomalume V.
2: Yebo, sikhuluma nobani thina ekseni?
4: No anobuhle.
2: Kukuphi ekhaya?
4: Kusevuni.
2: Evuni. Okay, uneminyaka emingaki ufunda kuphi?
4: Na eh, ngifunda eMahlombe Primary School.
2: Awuzweke. Manje nawe una ingoma oyithandayo ufuna ukusiculela yona?
4: Eh.
2: Ithini ingoma le?
4: Umafikizona.
2: Okay, awushaye mfana noma awushangizwe.
4: Lelele. UCalifornia. Ukufonela lo nthandana naye. Uthi angazi. Sena kasangani. Ubona ukuthi ngiyomncenga. Ubona ukuthi ngiyoxolisa. Ngeke ngiyi mina. Yeza ngonyo.
2: Maye. Maye.
4: Kon Ellen Konza. Konza la miswa.
2: Khonza mtshana nam khonza.
1: Khonza mntana msi yakuthanda khonza mama.
2: Khonza mtshana nam khonza.
1: Umem.
2: Khonza.
4: Umem kosi.
1: Umem kosi. Ayi pakithi zeli siyakoya. Umafikiso.
2: Sokunengwa. Nengwa uwe lo mntu.
1: Ya usiyabonga uyeza. Wayishaya uyeza ma.
4: Noma.
1: Okay.
4: Hey. Siyabonga.
2: Siyabonga
1: cha. Siyabonga kakhulu.
2: Hey, hayi hayi hayi hayi. Uyabona kodwa ukuthi kusasa lika Maskandi ukuthi ngempela lisaqhame kanjani?
1: Kana mina ngiyabona ukuthi hayibona la ushoni.
2: Ushoni ngempela sakhuphuka.
1: Ukuthi yaba ka Maskandi. Eh kwa ukuthi unonozi lona omunye ubevalwa ke ilokhunjani
2: network.
1: Eh yona binomona uSathana namadimoni kodwa nje bese sheshwe wathi qophetha.
2: Njengajinjwe qophetha. Hayi ukupetha amabhodlela ukupetha
1: siphoxa isikhathi ngabe besisazo yakho hip hop ko afro pop kanjalo kanjalo
2: hayi athi uzoncenga ubani
5: uyinkalakatha for sure wedado
6: yeah kalakatha
7: bona athi
6: noma
8: lo sinabo
7: yangingelela
8: sabona
7: usinazo yebo sanibona awu
5: Cozy Breakfast.